0: me la puoi portare.
1: Viola.
0: Bevando a gusto di te.
1: Hion.
0: In tutte le piazze di Scampia. Hion. Bevando a gusto di te. Bevando a gusto di Hion. Bevando a gusto di Sax. Bevando a gusto di Sax. Bevando a gusto di te. Bevando a gusto di Hion. Bevando a gusto di te.